0: 而在这些经验之上，他加入了一种更具个人特征的表达，一张面孔。他既延续了奥林匹克一贯的视觉语言，也成为他自己的标志。
1: In this particular case, there is a reference to Milano because Milano is a fashion city, known as a fashion city. And so the character in the front has a very, let's say, eccentric fashion style. So you can see a little bit of a pattern in their clothes. And you can see the Olympic rings as glasses. And in the back, you can see the mountain profiles, which is a reference to Cortina, which is the second city of Milano.Milano-Cortina Olympics. And the idea of the colors here come from the Olympic rings. So the Olympic rings are dictating the color palette for the rest of the poster.
2: Do you see yourself in the face depicted in this poster?
1: It looks like me.
2: It actually really looks like you.
1: Uh-huh.Well, some people say that I look like my work. I don't know. I don't do it intentionally, but I feel like, of course, you're always like translating something of yourself into your work. So sometimes it happens that we look alike, but it's not intentional. Like you're always trying to, you know, elevate yourself, but then something of yourself ends up in your work, no matter what.
0: 从画面中的面孔到雪地上的轨迹。在菲耶梅山谷，一位来自挪威的年轻运动员正在刷新这个项目的奥运历史。而在这座山谷小镇上，1968年的那个冬天，一位意大利运动员也曾从这里出发，在奥林匹克的赛场上写下属于自己的轨迹。在菲耶梅山谷，我们通过一本自传阅读了他的故事，也沿着书中的线索走进了他的生活。这是一间以他名字命名的体育商店，在大厅最显眼的位置，证书、照片被一一悬挂和摆放。那段关于奥林匹克的记忆也在这里被再次看见。
3: Sono Franco Nones, vengo da Castel di Fieme nel Trentino. Nella mia vita ho fatto atleta, ho fatto l'imprenditore. I can.My family.
4: Okay.
3: Speak English.
2: Signor Nones, da quanto tempo vive qui? Quando apre la porta ogni giorno e vede questa valle, le sembra ancora bella?
3: Certo, io è da 85 anni che io vivo qua e la valle mi è sempre piaciuta e adesso l'amo ancora di più. Ma direi che sono stato molto fortunato nella mia vita.Perché ho sempre fatto quello che mi è piaciuto. Questo è il giorno che ho vinto la medaglia d'oro a Grenoble con finlandese Mentiranta, Odd Martinsen norvegese. Gli sci che io ho usato quando ho vinto le Olimpiadi, con le scarpe di allora, sci di legno.Questa è la medaglia d'oro olimpica.
0: 那一年，他在雪地上与来自不同国家的运动员同场出发，一道轨迹划过雪地，而电影胶片留下了年轻的弗兰克诺内斯奔跑的身影。
2: Dopo quella gara, la sua storia è stata raccontata anche in un film. Che effetto le ha fatto rivedersi in quelle immagini?
3: È stato fatto un film anche sulla mia vita che è stato distribuito un po' in tutta Europa per raccontare la mia giovinezza quando io ho cominciato a sciare su al passo di Lavoisier e dopo da là ha cominciato a divulgarsi questo film che ha girato un po' per tutto il mondo e...E anche quello ha dato il via. Probabilmente la partenza di decidere di scrivere un libro è stata anche il risultato del film che abbiamo fatto allora.
0: 58年前，他还是那个站在起点的年轻人，而那一年他并没有出现在开幕式上。
3: Ma allora io non ero andato.

0: 在转播画面里，张一峰只是人群中的一个身影，镜头很少停在他身上，但这些画面被记录下来，对他来说那是属于自己的记忆，而这些影像也会被继续留下，成为奥林匹克文化的一部分。在影像被记录的同时，弗兰克·阿斯卡尼汇集这些影像，让更多运动员的故事被看见。
1: Innanzitutto dobbiamo dire che sport, educazione e cinema sono stati i tre elementi che hanno caratterizzato il cinema con l'immagine, sia un connubio vincente in un momento in cui lo sport è il protagonista di questa, di questo momento di sintesi e di incontro. Lo sport non è solo competizione.Lo sport è un patrimonio culturale che merita di essere raccontato, conservato, soprattutto come i risultati, gli eventi, i record, le competizioni. Ma invece noi abbiamo cercato di mostrare il valore educativo, sociale e umano dello sport. Dare allo sport una dimensione culturale, artistica.
0: 影像让这些瞬间被保存，也被带向更远的地方。为了让更多创作者关注体育影像，1982年米兰国际体育电影电视联合会成立，一年后获得国际奥委会的认可。此后一年一度的全球总决赛逐渐形成，在这个被称为体育奥斯卡的舞台上，来自世界各地的体育影像作品被集中呈现，也被更多人看见。接着2026年米兰科尔蒂纳冬奥会和冬残奥会的契机，电影协会在办公区外的院子里布置了一场关于奥林匹克影像的展览，整个空间被影像填满，其中最醒目的是那些体育电影海报。
1: 56 Yes, this, look at this. Look at this in Cortina. Cortina 1956